0: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
0: New music.
1: Novità RDS. Somber, my body isn't ready.

0: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Il tuo relax

0: Ci attende un giovedì ancora con caldo sul nostro territorio. Le temperature massime in generale toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove localmente sono attese punte fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sui settori alpini, specialmente centro-occidentali. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Un'estate piena di ricordi
2: con un successo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Alex Warren, Passenger.
0: Carmela.

0: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi dove serve. Siamo medici, medici senza frontiere.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti

0: RDS,
1: oltre la musica, l'evento.
2: Tutti siamo la coppia della sera, saluti cari da
3: Mauro Casciari
2: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
3: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
2: Miles Smith sarà il 16 ottobre al Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
2: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS. Yeah!

0: Buongiorno a tutti, giovedì 15-16 di luglio, 4:59, il momento di scoprire che tempo farà nelle prossime ore, ce lo diranno i nostri amici di Trevi Meteo.
1: Ci attende un giovedì ancora con caldo sul nostro territorio. Le temperature massime in generale toccheranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove localmente sono attese punte fino ai 40-42 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata. Segnaliamo solo qualche isolato disturbo sui settori alpini, specialmente centro-occidentali. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Ma siete già in vacanza? C'è nessuno?
0: Ci siamo amici, Alba dei Pazzi Viventi. Questo giovedì 16 di luglio, intanto buongiorno a tutti, noi siamo presenti, ci saremo tutta l'estate, ci faremo compagnia, su questo non c'è dubbio. Piuttosto voi dove siete, cosa state facendo e quali pazzi sono svegli come noi? A quest'ora, se avete voglia, fatecelo sapere, 388-22, perché così con la generosità noi ci andiamo a braccetto e vi regaliamo subito un RDS bag, qualcuno di voi viene in diretta con noi. Saremo insieme fino alle 6.

0: 7, Roberta Fiore e colei che vi sta parlando, arriva anche Beppe De Marco tra pochissimo, ma come al solito cominciamo con la buona musica.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
1: Estate 1995.

0: 333 contiene il tempo, le 5.04 di questo giovedì mattina 16 di luglio. Amici, buongiorno, l'alba dei pazzi di venti è cominciata, siamo insieme fino alle 7. Roberta Fiore e Beppe De Marco, e abbiamo anche Ruti. Ciao Ruti, ben trovata.
1: Ciao Roberta.
0: Ciao, ciao, come stai? Cosa ci fai già sveglia a quest'ora?
1: Sto andando a lavoro, mi sveglio alle 4:15 di mattina.
0: Benvenuta nel club, non sei sola, lo sai, siamo tantissimi, la tribù è veramente enorme. Posso chiederti di cosa ti occupi?
1: Io lavoro alla Bosch, lavoro alle pompe di Trapani.
0: Ah, abiti a Trapani, quindi sei di Trapani?
1: Sì, sì, sì. No, no, io abito a Comonuovo. Lavoro alla Bosch, dico.
0: Va bene, e in provincia di?
1: In provincia di Bergamo.
0: Di Bergamo, sì, in effetti un pochino potevo intuirlo. Senti, quindi sarà insomma una giornata di lavoro. Vacanze ne farai?
1: Quest'anno purtroppo no.
0: Quest'anno niente
1: perché...
0: vacanze. Però
1: no.
0: Ti premiamo, visto che sei sveglia anche tu a quest'ora, e visto che passerai l'estate con noi, perché anche noi saremo in diretta tutta l'estate, non vi molliamo mai, ti porti a casa una bella RDS bag.
1: Oh, grazie.
0: Sei contenta?
1: Contentissima.
0: Bene, va bene. Ti auguro una buona giornata, Ruti.
1: Grazie mille, una buona giornata.
0: Un abbraccio,
1: anche a voi.
0: Un bacione, presto.
1: Ciao,
0: amici,
1: ciao.
0: Se aveste voglia di raccontarci cosa state facendo in questo giovedì mattina alle 5.06, 38822, 38822.
2: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno da Bruno di Ivrea.
1: Buongiorno.
0: Raccontate in piedi dalle 3 di questa mattina e avanti, avanti a raccogliere, a vedere le mucchine. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, raccogliere le mucchine, non abbiamo capito raccogliere cosa, ma insomma, interessante che sia sveglio dalle 3 del mattino. Benvenuto nella tribù dell'alba di pazzi viventi, amici. Siamo insieme fino alle 7. Io sono Roberta Fiore, sono le 5.14. È il momento di ascoltarci lo scherzo di Ciulin da tutti i pazzi per RDS.
2: Ciao, sono Francesco da Gallarate e voglio fare uno scherzo a mia moglie, che non è che è gelosa.

0: pronto salve, cercavo il signor Francesco. Questo è il centro estetico Manine di Fata qui a Milano. Scusi, perché il signore ha lasciato il suo telefono qua? È chiamato ultimo numero, signora, amore mio, lei c'è scritto qua?
1: Sì.
0: Perché io ho bisogno di sapere se il signore viene a fare alle 13.30 massaggio, perché lui stasera ha partita alle 20, mi ha detto.
2: Ah, deve giocare.
1: Ma come, ma questo massaggio, che tipo di massaggio è?
0: Ah, guardi, questo

0: E poi signore, si è fatto anche male a pulle anulare.
1: Ah, sì,
2: ma si è fatto ma anche alle parti intime va fatto massaggio.
0: Un po' si va vicino vicino perché c'è la data speciale lei. Che fa questo, io non so perché io prendo solo appuntamenti.
2: Ma lei lui fa questo tipo di massaggio?
0: Sì, perché lui ha detto che fa bene alla coppia, signora. Lei è sua sorella, sua
2: sì, mia sua sorella,
3: Ah, la sorella.
0: Sì, lui fa per signora, penso che lui abbia signora. È una persona bellissima, allora... stupenda. Noi siamo un po' affezionati a signora.
3: Dopo.
0: Veramente.
2: Ok. Allora lo chiamo io.
0: Va bene, perché viene la data speciale. Sì, ciao.
4: Grazie.
5: Sono io. Aspetta,
2: no,
5: cosa mi
2: tutto, sei un maiale. Sei un cliente speciale. Braccia, portami, ha raccontato tutto. Sei rovinato. Io non ci voglio avere più niente a che fare con te. Ora lo scopri alle ragazze della. Devi tornare subito a casa, se no vengo a piedi a Milano. Loca l'una e mezza te va a fare un massaggio dei cinesi. Viene la ragazza speciale che te lo strizza, che va bene alla coppia. Stai tranquillo, l'hai lasciato dalle cinesi. Cerca di tornare a casa ora. Non torni alla casa.
0: Non odiare nessuno perché è uno scherzo. Ma le Adelessa sono ciulinde le
2: non è vero che è uno scherzo.
3: Strizza, ma cosa?
2: Ma che è una ragazza speciale? Che ne so per la coppia, mi avete detto?
3: Ciao Teresa, un bacione,
2: ciao,
3: uno scherzo.
2: Un bacione, buon lavoro.
6: Ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
8: L'alba dei pazzi viventi
7: su RDS.

0: con Cabana 5:21 di questo giovedì mattina. Amici, buongiorno, vi state svegliando con calma, qualcuno in vacanza, qualcuno lavora, noi ci siamo fino alle 7, l'alba dei pazzi di menti con Roberta Fiore. Intanto una comunicazione importante da farvi, perché ascoltandoci tutti i giorni tra le 19 e le 22 ogni sera potrete vincere i biglietti per la data italiana di Miles Smith. Non so se rendo l'idea cosa RDS può regalarvi. Raccogliendo poi alla fine tutte le risposte esatte fino a venerdì avrete anche l'opportunità di aggiudicarvi il super premio, che consiste in, drizzate le orecchie, le antenne anzi, viaggio a Londra, alloggio e biglietto per due persone per il super concerto a The O2 Arena di Londra, appunto. Si gioca solo sull'app di RDS, mi raccomando, quindi scaricatela subito anche perché è gratuita. Tra l'altro, se volete potete guardarci anche sul 265 del digitale terrestre. Sentiamo un messaggio che è arrivato.
1: Gaetan Fall, sto tornando da lavoro, lavoro come magazziniere. Un abbraccio a mia moglie che è in Sicilia in vacanza con i figli. E un abbraccio a tutti, grazie della compagnia.
0: Meno male che ci facciamo compagnia, amici. Quanti di voi, no, sono in città a lavorare e magari hanno il coniuge, parte della famiglia in vacanza, no? Perché c'è chi lavora, giustamente deve portarsi a casa la pagnotta, e qualcuno le vacanze se le sta già godendo. Se aveste voglia di farcelo sapere, il numero è sempre lo stesso: 38822 38822. Nella prossima ora, tra l'altro, torneremo a giocare per vincere un RDS Bag.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Ufficio Cose Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Spazio occhiali Dijon per il benessere della tua vista.
4: Da Spazio occhiali Dijon, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio occhiali Dijon, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. Spaccioocchialivision.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.

0: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: 5:28 di questo giovedì mattina, amici, buongiorno, ovunque siate, qualsiasi cosa state facendo. Tanti di voi sono in città a lavorare con il coniuge, magari parte della famiglia in vacanza. 388 22 388 22, raccontatecelo.
13: L'alba dei pazzi viventi.

E qui alle 5.35 di questo giovedì mattina, 16 di luglio, volevo salutare tutti gli ascoltatori, insomma, che sono in viaggio magari per destinazioni dove passeranno le vacanze, come ad esempio Manuela, cara Manuela, che ci scrive che si sta spostando da

Castiglione Olona in provincia di Varese verso Alassio ed è insieme al suo compagno Stefano. Allora Stefano, ascolta bene, dopo 9 anni di relazione vogliamo davanti a tutta Italia, con Italia testimone, fare questa benedetta proposta di matrimonio? Cosa stiamo aspettando? Adesso ti fermi in autogrill, compri una bella rustichella, ci metti dentro un anello di fidanzamento e le fai la proposta di matrimonio, cara Manuela. Io spero che questo messaggio possa aiutarti, perché tutto questo 9 anni sono tanti di relazione, è ora di quagliare, amici, eh? Magari questa vacanza sarà, no, l'inizio anche di una sorta di viaggio di nozze, perché no? Proposte matrimoniali che fiorano, fioccano in questa estate. Di solito l'estate, no, è anche portatrice, no, di belle cose, magari di anche nuovi propositi per settembre. Potrebbe essere anche un bel matrimonio. Noi tifiamo per voi, amici. Fateci sapere come va a finire, fateci sapere cosa state facendo alle 5.36 di questo giovedì mattina. 388 22 388 22 fino alle 7 con me, Roberta Fiore. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi.

0: anche a Camogli si ascolta l'alba dei pazzi viventi. Roberta, sbrigati che andiamo a far colazione.
1: Sei dietro.
0: Ciao,
1: l'angolo, guarda.
0: Bimbo.
1: Ciao, grazie per l'invito. Guarda, in un attimo da Roma ti raggiungo a Camogli, anche perché insomma ti starà bene in questo giorno che si prevede essere quello forse più caldo del 2026. A quest'ora però si sta già, cioè insomma si sta ancora abbastanza bene. Parlavamo di proposte di matrimonio, insomma abbiamo così incitato questa coppia in viaggio. Lei ovviamente dopo 9 anni dice: mio compagno vorrei si svegliasse, mi facesse la proposta, fateci sapere come va a finire. A proposito di matrimoni, di proposte platinali finite malissimo, ne parliamo tra poco.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
15: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Rifiuti netti, una fuga del partner o incidenti comici, le proposte di matrimonio finite male possono diventare molto imbarazzanti e spesso, se sono plateali, ancora peggio. Tra poco ne parliamo, prima Call to You.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5 alle 7.

0: Fire, Ed Sheeran alle 5.51 di questo giovedì 16 di luglio. Si parla di proposte, insomma, di matrimonio un po' bizzarre, prendendo spunto, insomma, dei nostri ascoltatori che si stanno muovendo, sono in viaggio per le vacanze, e lei ci ha scritto, insomma, dopo 9 anni vorrei il mio compagno mi facesse questa benedetta proposta di matrimonio. Allora, intanto, andando un po' a spulciare, visto che è anche momento, stiamo ovviamente assistendo ai mondiali 2026, gli stadi spesso, insomma, che siano per partite o per concerti, sono scenari che si prestano, no, per le proposte di matrimonio. Una tifosa, per esempio, si è inginocchiata, quindi lei, amiche, lei ha fatto la proposta a lui, al fidanzato, gli ha chiesto di sposarlo durante, insomma, una fase dei gironi dei mondiali 2026, una partita che si stava giocando tra Tunisia e Olanda a Kansas City. Momento particolare e anche plateale, poi uno se la rischia pure, perché dice, comunque sono in mezzo a tutta sta gente, mi dirà sicuramente di sì. Spoiler, non sempre finisce benissimo, però ecco, se c'è Shakira in sottofondo che canta, magari l'entusiasmo ci sale anche un po' nel sangue. Un'altra bella proposta che è stata fatta recentemente allo Stadio Olimpico di Roma durante il concerto di Max Pezzali. Quale momento migliore se non sulle note di una canzone d'amore? Ha fatto proprio ha sorpreso la propria fidanzata, in questo caso lui, con una romantica proposta di matrimonio. Si presta. Tra applausi e commozione è arrivato il tanto atteso sì, regalando poi al pubblico ovviamente un momento perfetto e indimenticabile. Un po' meno indimenticabile è stata la proposta di matrimonio un po' di tempo fa, è successo sempre all'interno di uno stadio, quindi ritorniamo, insomma, nel solito luogo. Lui praticamente ha estratto questa scatolina, l'ha aperta, insomma, si è inginocchiato davanti a lei, proposta di matrimonio. Lei gli ha risposto: ma che problemi hai? E gli ha detto, insomma, imprecando, che non era molto d'accordo. È finita che è stato preso a schiaffi il ragazzo, quindi ecco, non è finita proprio benissimo. Ci auguriamo che, insomma, per tanti altri invece finirà in modo migliore, ma ecco, occhio, quando decidete di fare proposte plateali sappiate che potrebbe anche non finire benissimo.
1: L'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.

0: psycho, beh, un po' psycho deve essere stata lei, che ha rifiutato insomma la proposta di matrimonio plateale del fidanzato allo stadio durante una partita di baseball, insomma tirando uno schiaffo sonoro alla proposta di matrimonio. Bene, non benissimo, proposte di matrimonio finite male, ma altre che a quanto pare insomma avranno un lieto fine. Infatti io volevo ringraziare Nicolas da Venezia che ci ha scritto che ha fatto la proposta alla sua compagna a luglio 2027 e ci si sposa. Tanti auguri amici!
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto.

0: Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna, acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Le 6.01 amici di questo giovedì 16 di luglio, come va? Cosa fate già svegli a quest'ora? State lavorando? Siete in viaggio magari per la destinazione che sarà luogo delle vostre vacanze? Tanta invidia. Noi ci siamo, Roberta Fiore con voi fino alle 7, l'alba dei pazzi viventi, ci saremo tutta l'estate, come ben sapete. Siamo anche sul 265 del digitale terrestre. Se aveste voglia di scaricare l'app, magari vi state facendo una bella passeggiata approfittando del fresco, potete farlo gratuitamente da smartphone. E così ci portate ovunque voi siate. È il momento di giocare, amici. Chi c'è? Il primo che ci scrive la parola proposta al 388-22-38822 con nome, città da cui ci scrive, si porta a casa un RDS Bag.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 2014.

0: 8.05, direi che si spinge già abbastanza con Calvin Harris Summer su RDS con Roberta Fiore. È il momento di giocare a chi c'è c'è. Beh, 6.06, siamo già tanti svegli a quest'ora, l'alba di pazzi viventi. C'è anche Mary da Como con noi. Ciao Mary.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: come stai?
1: Seduta. Benissimo.
0: Hai tirato anche un bel sospiro di sollievo, perché tu stai lavorando, hai appena finito insomma di lavorare, giusto?
1: Ho finito un turno, sto iniziando un altro, quindi va benissimo.
0: Hai questi 10 minuti, ti prendi un bel caffè, facciamo colazione insieme, facciamo due chiacchiere, ti rilassi. Intanto brava, perché sei stata la più veloce a scriverci per posta.
1: Ero qua a aspettare, visto che state dicendo chi sposta, chi delude, chi le proposte infernali.
0: Ecco, a proposito di ne hai mai ricevuta una strana? Intanto una proposta di matrimonio, sei sposata?
1: Allora, sono rimasta vedova, vi ho scritto stando insieme quasi 15 anni con una persona dicendo sì sì ci sposiamo, sì sì, adesso è scappato, bambino immaturo a 50 anni.
0: Insomma, no, non finita benissimo, vabbè, non importa, alla fine single
1: ma
0: si sta,
1: non importa,
0: si sta
1: va
0: anche
1: bene così, peggio per lui.
0: Quindi quest'estate sarà una vacanza da single, saranno un'estate da single, andrai un po' in vacanza?
1: Ma farò una pausa di una settimana, perché sto facendo il rogito, sto facendo cambiando
0: certo,
1: la casa.
0: Quindi c'è bisogno di lavorare, di portare la pagnotta a casa, di mettere il fieno in cascina. Brava, tanto siamo tutti sulla stessa barca, cara Mary. Anche noi direi di essere in
1: ma no, io sto benissimo. Bene. Quello che faccio, faccio tutto col cuore, col piacere, non me ne frega niente.
0: Brava, goditi la vita, Mary. Brava, e quindi certo. Insomma, in questa settimana che cosa farai? In cui ti fermerai? Starai a casa tranquilla, quindi ti godrai un po' di tempo libero.
1: Ho da fare il rogito, ho da fare trasloco,
0: sì,
1: ho da fare
0: insomma, sei bella impegnata, abbiamo capito. Senti,
1: vi ascolto sempre, quindi non mi annoio mai, giorno e notte.
0: Bene, se stai con noi sicuramente non ti annoi, guarda, siamo veramente, almeno su questo possiamo dare la nostra certezza. Proposte strane nella vita, ne hai mai ricevute, anche banalmente, durante, non so, una giornata, nella quotidianità, proposte strane da qualcuno? Che si possano raccontare, ovviamente.
1: Ah beh, ci sono strane, la gente è molto strana, sembra gente posata, seria, e poi ci sono delle proposte, dici, ma ci sei o ci fai?
0: Ci sei o ci fai? Tu mi hai detto che ti occupi di fare le pulizie, giusto?
1: Sì.
0: E quindi magari hai incrociato qualcuno di particolare nei luoghi dove lavori?
1: Tanti,
0: vabbè, la gente è strana, abbiamo capito, sono tutti pazzi, questa è l'alba dei pazzi viventi, quindi siamo tutti benvenuti, va bene, grazie Mary per essere stata con noi, buon'estate,
1: grazie,
0: bacio.
1: grazie di avermi sentito, grazie,
0: buona giornata, buon'estate, ciao.
1: Grazie, buona giornata a voi.
2: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

Dua Lipa, Dance the Night, 6:15 di questo giovedì 16 di luglio. Amici, buongiorno, ben ritrovati su RDS, l'alba dei passi di venti, con Roberta Fiore. Vi porta a Londra in questo momento perché ho visto che insomma succederà una cosa un po' bizzarra. Allora, quanti di noi succede di andare insomma all'IKEA, si può dire, perché tanto non ha bisogno di pubblicità, lunghe camminate, magari spesso non ci abbiamo neanche troppa voglia, succede, magari dobbiamo tornare indietro perché ci dimentichiamo, no? Diciamo, con Linda Gravela in regia prima parlavamo del fatto, ti dimentichi una cosa, torni indietro, se non conosci le scorciatoie insomma ti perdi, ricammini per altre ore. Bene, a Londra si sono inventati una maratona che si correrà interamente all'interno di un negozio di IKEA. Succederà il 13 dicembre di quest'anno a Croydon, a sud di Londra. 100 corridori affronteranno questa maratona all'interno del negozio.

0: Praticamente gli atleti dovranno completare il percorso che attraverserà più volte lo showroom, tra corsie, casse, area magazzino, continui cambi di direzione, insomma dovrebbe articolarsi in 17-18 giri da circa 2,4 km l'uno. Il tracciato deve essere ancora definito, insomma, del tutto. La partenza è prevista alle ore 18 e poco dopo la chiusura del negozio, e sono 100 i posti disponibili, sono già tutti stati assegnati. Nonostante il costo di circa 80 sterline, non saranno ammessi ovviamente spettatori, e chi vince si porta a casa una bella maglietta e una medaglia da assemblare, da costruire ovviamente in pieno stile IKEA. Tra l'altro, insomma, la parte dei ricavi sarà devoluta ad un'organizzazione britannica impegnata nel sostegno alle persone colpite da crisi abitativa. Una roba bizzarra che però uno, no, che unisce un po' l'utile al dilettevole, mentre si fa una bella corsetta magari adocchia qualcosa che può interessare per arredare casa, chi può dirlo?
1: L'alba dei pazzi viventi. Dalle

0: Gaia con Bossa Nostra, una canzone che ci farà ballare sicuramente quest'estate, anzi ci sta già facendo ballare in questo 2026. Siete sulla 100% Grandi Successi RDS con me, Roberta Fiore, 6:20. Siamo insieme fino alle 7 con l'Alba dei Pazzi Viventi.
1: RDS, oltre la musica, l'evento.
2: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
3: Mauro Casciari
2: e dalla conduttrice precisa Chiara Di Pisa.
3: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
2: Miles Smith.

0: ottobre al Fabric di Milano. Gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
1: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
0: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: La senti?
5: Nel.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nel.
4: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
6: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
9: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic?
11: La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
13: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: È il momento di tornare in redazione per le novità e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. Per noi c'è Paola Gubbiotti.
16: Nuova ondata di raid americani sull'Iran, conclusa una serie di attacchi aerei, colpite difese aeree e centri di comando. Il regime rivendica attacchi su infrastrutture statunitensi in Giordania. Legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto con un nuovo no alle preferenze. Via libera unanima al voto per i fuorisede. Le opposizioni continuano a chiedere le dimissioni di Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio. Torna sul DDL sicurezza con il fermo preventivo esteso ai minori in caso di fondato pericolo pubblico.
17: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo. Lo avevamo promesso ai cittadini, continuiamo a mantenere quell'impegno giorno dopo giorno.
16: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese che nel 2021 uccise 2 rapinatori, la Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi legali, definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Il caldo estremo che sta investendo l'Italia, oggi bollino rosso in 15 città, domani saranno 16 e oggi allerta arancione per forti temporali in Veneto e in Emilia-Romagna. I mondiali di calcio, l'Argentina batte 2-1 in rimonta all'Inghilterra e domenica in finale affronterà la Spagna. Questa è RDS.
15: 6:25 di questo giovedì 16 di luglio, amici, buongiorno, ben ritrovati, questo è RDS, io sono Roberta Fiore, siamo insieme fino alle 7 e tra poco parliamo di mangiare piccante, ma prima Lady Gaga insieme a Duci.
18: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
19: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Benvenuta, benvenuta all'alba dei passi vivanti.
1: Oh, buongiorno amici, buongiorno. 6:32 di questo giovedì 16 di luglio, siamo tanti, l'alba dei pazzi viventi. Io qui sola con Linda Gravela che ce la chiacchieriamo anche fuori onda. Si parlava di cibo, perché insomma ho trovato questo articolo molto interessante, perché alcuni studiosi hanno scoperto che mangiare cibo piccante, a me non fa impazzire, mangiare cibo piccante regolarmente potrebbe essere associato ad una vita più lunga e un rischio più basso di contrarre malattie cardiache. Gli studi però così sottolineano che ci sono importanti precauzioni da adottare. Diciamo che uno studio italiano ha scoperto che le persone che mangiano piccante più di 4 volte a settimana hanno un terzo in meno di probabilità di ammalarsi appunto di patologie cardiache. La teoria principale si concentra sulla capsaicina. Capsaicina, giusto, il composto dietro il calore che ha dimostrato benefici antinfiammatori, antiossidanti e metabolici. Ma ci sono queste due precauzioni: intanto bisogna associare, anche se si mangia piccante, uno stile di vita salutare, insomma movimento, bere tanta acqua, avere una vita abbastanza regolare. Questo sicuramente associato anche al mangiare piccante può aiutare magari ad ammalarsi di meno. E poi dicono appunto gli studiosi, è impossibile dire con certezza che mangiare piccante più volte la settimana possa proprio prolungare la vita. Quindi insomma, mangiare piccante sembra che faccia bene. Io non adoro particolarmente, anche perché trovo che le pietanze, che sono molto piccanti, vanno un po' a coprire quel gusto insomma di ciò che si mangia. Non so se voi siete d'accordo con questa cosa, magari fatemelo sapere. 3882238822. È una bella colazione piccante alle 6:34, no, anche no, però arriva una novità musicale. Lui è Bruno Mars, questa è On My Soul.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Bruno Mars, On My Soul.

0: Mars on My Soul, 6:37 di questo giovedì 16 di luglio. Tra poco arrivano i ragazzi di Tutti Pazzi per RDS. Intanto ancora con me fino alle 7 Roberta Fiore, rimanete lì.
1: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi
1: su RDS.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
10: Da Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Torniamo in redazione, c'è Paolo Gubbiotti, buongiorno.
12: Ben trovata.
0: Siamo da te per tutte le news.
12: Legge elettorale, chiuse le votazioni su tutti gli emendamenti in aula alla Camera, si passa ora all'esame degli ordini del giorno, una trentina, stamattina alle 9:30 sono previste le dichiarazioni di voto e poi il voto finale che sarà a scrutinio segreto. Il testo poi passerà

0: all'esame del Senato. Via libera unanime al voto per i fuorisede. Nel Golfo, nuova ondata di raid americani sull'Iran, conclusa una serie di attacchi aerei, colpite difese aeree e centri di comando. Il regime rivendica attacchi su infrastrutture statunitensi in Giordania. E la crisi geopolitica si riflette sull'economia mondiale, che attraversa una fase influenzata da due forze di segno opposto. Lo dice il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, all'Assemblea dell'ABI.
1: Prima è lo shock generato dal conflitto in Medio Oriente, che ha provocato rincari energetici, accresciuto l'incertezza e riaperto timori di strozzature nelle catene di approvvigionamento. La seconda è la diffusione dell'intelligenza artificiale, che sostiene gli investimenti, il commercio di beni e servizi ad alta tecnologia, gli andamenti azionari e con essi la ricchezza e i consumi delle famiglie.
0: I mondiali di calcio, l'Argentina rimonta l'Inghilterra 2-1 e domenica in finale difenderà il titolo contro la Spagna. Questa è RDS.
2: Di capsaicina e di inganno termico, quello che succede al nostro corpo quando mangiamo piccante, parleremo tra poco. L'alba dei pazzi di venti insieme a Roberta Fiore fino alle 7. Intanto c'è anche Chillo e Lauro.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi di venti.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

6:49 di questo giovedì mattina, 16 di luglio, con Roberta Fiore, l'alba dei pazzi viventi. Si sta parlando di cibi piccanti, proprio del peperoncino in particolare, che pare insomma allunghi la vita e dia diversi benefici, tra i quali anche insomma il fatto di avere meno probabilità di contrarre malattie cardiache. La capsaicina è il composto chimico naturale presente proprio nelle piante di peperoncino, che ne determina la caratteristica piccantezza. Attenzione però, perché non è un sapore come spesso crediamo, ma in realtà è un inganno termico, perché c'è questa molecola che attiva i recettori che avvisano il cervello quando la bocca supera i 43 gradi. Cosa succede? Che però il cervello riceve un falso allarme e attiva il sudore per raffreddare un corpo che in realtà non sta bruciando davvero. Pensate cosa succede al corpo umano e quanto siamo delle macchine perfette. In pratica funziona, così per farmi un paragone, come un falso allarme antincendio, no? Come se ci fosse un sensore di fumo molto sensibile, noi accendiamo una candela, il sensore rileva il fumo e suona l'allarme. Ecco, anche se non c'è un vero incendio, il corpo umano si attiva con questo allarme. Altra cosa interessante, curiosità, il piccante non si trova nei semi, ma è proprio concentrato soprattutto nella placenta, quindi nei filamenti bianchi interni alle pareti del peperoncino. E in realtà le papille gustative, pensate,

0: rimangono completamente intatte, anche se il corpo umano non digerisce la capsaicina, ma i recettori del piccante però si attivano lungo tutto l'apparato digerente. E se dico tutto, dico tutto. Infatti abbiamo quel leggero fastidio, bruciore anche in fase di espulsione, diciamo così. Ultima cosa carina che forse non tutti sanno: quando mangiamo piccante abbiamo voglia di bere, pensiamo che l'acqua ci possa far passare il fastidio del piccante. Non è così, l'acqua è completamente inefficace, ma bisognerebbe bere latte o mangiare yogurt, perché la caseina, ecco perché la cosa è che la capsaicina è una molecola lipofila, cioè che si lega ai grassi e non idrosolubile. Questo è il motivo per cui l'acqua è inutile. Invece yogurt, latte oppure mangiare ribi e cibi ricchi di grassi come formaggi o un cucchiaino d'olio può darci invece così, può far rientrare il fastidio del piccante, cosa che non sapevate forse.
1: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: lanciata 6:55 di questo giovedì, amici, grazie per la compagnia che ci siamo fatti in questo giovedì mattina, l'alba dei pazzi viventi. Per quanto mi riguarda, Roberta Fiore, ci sentiamo venerdì sera dalle 19 alle 22 con Mauro Casciari. Vi auguro una buona estate e un buon weekend a tutti. Ciao amici, buona giornata.
1: Dalle 5 alle 7
2: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
0: È il momento di tornare in redazione per tutte le news e gli aggiornamenti di questa giornata dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è

0: Sapete tutto perché ho mandato un messaggio.
1: Certo, certo. Brava.
2: Quella la chiameremo la brioche di Anna.
0: L'unica che non ingrassa. Ecco.
3: Magari metti meglio la macchina che hai bloccato una radio.
1: Ciao amici. Ciao a tutti. Ed eccoci con Paola Gubbiotti. Paola, buongiorno di nuovo.
4: Eccomi, sono pronta.
1: Le news, Mentana e poi godetevi Anna e Sergio.
4: Attacchi incrociati sul fronte ucraino, vittime e feriti da entrambe le parti, raid di Mosca sulla capitale, Kiev colpisce una base aerea a Saratov. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Kiev ha annunciato una partnership con gli ucraini per la produzione di droni.
5: Von der Leyen è stata abbastanza vaga sui dettagli della partnership, spiegando che servirà a combinare la tecnologia dell'UE con l'esperienza maturata sul campo di battaglia dell'Ucraina. Dobbiamo unire le nostre forze, ha detto. Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato che il suo paese oggi produce 10 milioni di droni l'anno, aggiungendo che intende arrivare a 20 milioni.
4: Ed è sempre alta la tensione nel Golfo. L'Iran annuncia di aver colpito le basi aeree statunitense in Giordania e in Kuwait in risposta agli attacchi americani contro i centri di comando del regime. Legge elettorale. Sono iniziate nell'aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla riforma. Terminati gli interventi, il voto finale con scrutinio segreto. Italia divisa in due. Il centro-sud soffoca con 15 città con il bollino rosso, mentre al nord c'è l'allerta arancione per violenti temporali. 900 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore in Emilia-Romagna e in Lombardia. I mercati con agi.it. Borse europee negative. A Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,07%. Primi 100 secondi. Con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
6: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vice premier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
7: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: È giovedì 16 luglio 2026, le 10 in punto. Buongiorno, buongiorno, buco, come siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia, ci pensiamo noi a portarvi l'allegria, la luce, il sole, ma non il caldo. Speriamo un po' di fresco, un po' di sane risate. No, quelli della mattina di RDS. Annuzza Pettinelli, buongiorno.
8: Sergio Tobolone Fiscia,
3: buongiorno. A Linda Gravele regia, buongiorno.
8: Buongiorno amici, buongiorno Sergio. Ieri, io, se volete, vi racconto tutto della vita privata di Sergio.
3: Ma non è il caso.
8: Intanto, dove hai preso sta camicia?
3: Ti piace?
8: No.
3: Me l'ha regalata Magnum PI.
8: Con lui dentro però.
9: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: capire con Marrakesh un paio di cose, ci sono riusciti, la canzone è bellissima. Dunque, cari amici, ma sapete quella famosa domanda, ma tu di che segno sei? Che quando te la fanno, secondo me, un pizzico di interesse ce l'hanno, però è inutile che chiedi non sai la situazione astrale di quest'estate.
1: Che chiedi a fare, giustamente.
0: Noi la sappiamo, vero la sappiamo. Sergio?
1: La sappiamo, le stelle quest'estate hanno piani decisamente intriganti, con i transiti planetari del 2016 l'estate si preannuncia come una stagione di forti contrasti, passioni improvvise e un ritorno ai legami autentici.
0: Che bella! Ma ragazzi, vi diamo soltanto degli abbigliamenti sfiziosi, come si dice.
1: Ecco le migliori affinità di coppia dello zodiaco per i prossimi mesi, le combinazioni di segni che mostrano la maggiore complicità, attrazione e potenziale romantico.
0: Spara.
1: Segni di fuoco ed aria, scintille e libertà.
0: Vabbè, tipo
1: Ariete e Gemelli. Il mood dell'estate è dinamismo puro e risate. Perché funzionano adesso? Perché l'Ariete porta la passionalità all'iniziativa, mentre i Gemelli mettono in tavola la leggerezza, il dialogo e quel pizzico di imprevedibilità che serve a non far annoiare il partner. Quest'estate saranno la coppia on the road, viaggi improvvisati, festival musicali e zero tempi morti.
0: Bella! Ariete e Gemelli, che è abbastanza inedito. Ne hai altre?
1: Leone e Bilancia.
0: Sì?
1: Perché funziona?
0: Ma perché devi fare...
1: Ma perché c'è questa musica da sottofondo?
0: Ma
1: da un
0: vabbè,
1: po'
0: che
1: da
0: vuol dire,
1: oroscopo
0: scusa.
1: Erotico, diciamo.
0: Ma non è un oroscopo erotico, è un oroscopo di compatibilità strane, allora, che funzionano.
1: Leone e Bilancia, perché funzionano? Il leone ama essere al centro dell'attenzione, alla Bilancia, con il suo innato senso di bello e la sua grazia, sa come farlo brillare,
0: adesso
1: diventando la sua spalla ideale. Insieme attireranno gli sguardi di tutti.
0: Oh, che bello!
1: Il leone troverà nella Bilancia un porto sicuro e diplomatico, capace
0: un porto?
1: Di.
0: Porto?
1: Sì.
0: Hai detto porto?
1: No, un porco sicuro. Porto, ci mancherebbe. Poi, Toro e Cancro.
0: Eccoti, Sergio,
1: eccomi,
0: sei
1: eccomi.
0: Tu.
1: Sai che ho avuto un sacco di fidanzate del Cancro, incredibile.
0: Ah, sì?
1: Se cercate la coppia che boicotterà le discoteche affollate per rifugiarsi in una carletta isolata o in un agriturismo, eccola. Il Toro offre al Cancro la stabilità, la sicurezza materiale ed emotiva di cui ha bisogno per aprirsi. Il Cancro ricambia con una dolcezza e un'attenzione, insomma. E dettagli che scalderanno il cuore del Toro. C'è profumo di progetti importanti a lungo termine? No.
0: Sì, Sergio, quindi stai attento al Cancro, questo vuol dire, capito?
1: Sì.
0: Altri unioni che funzioneranno d'estate
1: sentiamo.
0: Quella della Vergine e dello Scorpione, attrazione magnetica e intesa mentale. Questa è l'unione più intrigante dell'estate. Quindi
1: Vergine e
0: Scorpione. La Vergine è solitamente super controllata e razionale, si lascerà affascinare dal mistero e dall'intensità emotiva dello Scorpione. Quindi Vergine e Scorpione, state attenti perché sono cavoli. Sagittario e Pesci, ovvero l'attrazione degli opposti. Sagittario vuole esplorare il mondo esterno e Pesci quello interiore. Queste strade e pianeti creano un ponte insolito tra questi due segni governati da Giove. Il Sagittario spingerà i Pesci a uscire dal guscio, a vivere l'avventura, mentre i Pesci regaleranno al Sagittario una magia emotiva. Bella questa cosa. Capricorno e Acquario. Io sono stata molti anni con una Capricorno, abbiamo litigato continuamente,
1: ma
0: infatti, come dice l'astrologia, solitamente viaggiano su binari diversi,
1: però,
0: ma i transiti di questi mesi abbattono le barriere. Allora, generalmente non si va d'accordo. Questi sono segni che non è che siano proprio compatibili, ma la situazione degli astri e dei pianeti quest'estate favoriscono questi strani unioni. Quindi attenzione, l'Acquario sarà pronto a mostrargli come guardare il mondo da una prospettiva completamente nuova, libera e anticonvenzionale. Sì,
1: bellissimo.
0: Ma se il Capricorno c'ha le corna ed è duro, non lo capisce. E questo è quello che succede.
1: Per la serie Guardo il mondo da uno blò,
0: do cacchio
1: sto.
0: Non lo so. Ripetiamolo allora, Capricorno.

0: Francesco Gabbani su RDS.
1: Beh, insomma, in tanti
0: hanno detto: bella questa cosa, ho conosciuto un Capricorno, no? Ho conosciuto una cosa.
1: Sì. Vabbè. Quindi ci abbiamo azzeccato.
0: No, non è che ci abbiamo azzeccato, le stelle le abbiamo semplicemente interpretate. Interpreteremo anche la bellezza oggi,
1: sì,
0: maschile
1: grazie.
0: E femminile.
1: Ti ringrazio.
0: Nel senso, quanto ci costa dal punto di vista economico?
1: Non pensavo parlassi di me, scusa.
0: No, al momento no, però potrei parlarne, vuoi, per delle ore. Ho tempo fino a mezzogiorno, cosa vuoi che dica di te?
1: Vi insegno come si diventa belli?
0: Sì, grazie Sergio.
1: Restate qui allora.
0: Sì, incollati.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Ciao.
5: Salve a tutti.
4: Allora, Loris è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
5: Nome Leo.
1: Bello Leo.
4: Ha tre mesi. Ah. Torna a casa. Cucini tu stasera?
5: Cucino io.
1: No, sì, cucina sì. Leo.
4: No,
5: sono single e mi cucino da sé. Cucina Leo, sì.
1: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima. Non voglio essere fritto.
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere.
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GTL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Entro nello spazio, mi mangia perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric,
14: stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavavis e sale l'energia.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
20: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
21: Quando è...
22: pesca.
21: È la colazione. Quando è...
23: alla pera.
21: È ricreazione. Tu che dici...
23: ma è buonissimo.
21: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
23: è senza zuccheri aggiunti.
21: Ed è una

0: Rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
1: Scusi, me ne dà un altro?
0: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Liscia!
4: Sì!
3: Se c'hai la camicia, la Magnum PI,
4: sì,
3: devi avere anche la Ferrari.
4: Hai ragione, la Ferrari non ce l'ho, ma c'ho la sequenza mixata. È tutta per te. Eccola qua.
5: E allora sorry, scusa, lo sento.
6: Nessuna attesa, solo grandi successi.
7: Solo grandi successi.
8: Parole diverse, ma stesso universo.
9: L'estate passa su RDS.
10: Pinguini tattici nucleari.
9: Sorry, scusa.

0: grande chiusura della sequenza mixata, questo film ti è rimasto nel cuore, di la verità nostra,
1: non è uno dei miei film preferiti, no? Ieri sera dico che guardo una cosa che so bene per dormire, sempre la metti sottofondo, non devi seguire la trama, perché io ho messo The Bodyguard, Whitney Houston e Kevin Costner, visto tutto fino alle due, e lo so a memoria, così
0: avevano, quindi aspetto. Kevin Costner più di Tom Cruise per te,
1: mille volte. Ma non è di questo che parliamo, di gelato, perché con questo caldo ovviamente il consumo del gelato è molto aumentato, ma non siamo dei grandi gelatisti, nel senso che non sono gli italiani i primi al mondo a mangiare gelato.
0: Noi chi sono? Chi?
1: Adesso vedremo.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21:30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna Benji.

0: e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
1: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic?
13: La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
18: Gelato, voglio, lo voglio. Cioccolato all'arancia e cassata.
19: Lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio.

0: Mars, On My Soul.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%.

0: Cinematico Frungelato di Mina, canzone che non conoscevamo.
1: Meraviglioso.
0: E che abbiamo tirato fuori. Bella non è, semi confrungelato, però di gelati parliamo. Siamo noi gli italiani quelli che ne mangiano di più. Quanto
1: in Italia, il consumo complessivo pro capite di gelato si attesta mediamente su circa 8 litri all'anno, che corrispondono a poco meno di 5 kg a persona. Nonostante il gelato sia un simbolo indiscusso del Made in Italy, a livello europeo gli italiani non sono i consumatori quantitativi più assidui.
0: No,
1: paesi come nordici come la Finlandia, la Svezia,
0: ma con quel freddo
1: superano spesso i 12-14 litri all'anno pro capite, principalmente per via di un altissimo consumo di gelato industriale confezionato a casa. Gelato artigianale 2 kg, consumato fresco, mantecato lentamente con una presenza d'aria inferiore, circa il 30%, e industriale a lunga conservazione, con una percentuale d'aria superiore fino al 100%, che lo rende più soffice. Gelato confezionato, circa 3 kg. Allora, le regioni che spendono di più, devi sapere, cara, la Lombardia guida la classifica della spesa complessiva per il gelato con oltre 315 milioni di euro all'anno.
0: Accidenti.
1: Vabbè, ma con i prezzi a Lombardia ci poi seguita da Lazio, anche lì 167 milioni, e Veneto 147 milioni. Le città con più gelaterie, tieniti forte, cara Annuzza, qual è?
0: Roma,
1: la capitale, la capitale italiana del gelato, anche per il numero di punti vendita, circa 1400 gelaterie.
0: Potremmo fare il tour delle gelaterie romane, ma ogni giorno ne facciamo 10-20, vediamo quanto arriviamo a 1400.
1: Molto belle, seguite da Napoli con oltre 900 e Milano quasi 800. Queste sono
0: la domanda che noi ci facciamo, visto che si è già fatto giustamente la distinzione tra quello artigianale e quello industriale, si dice certo quello industriale è meno calorico perché ha più aria rispetto a quello artigianale. Ma noi adesso questo lo capiamo, perché per esempio i sorbetti del gelato artigianale sono tra i 100 e i 130 calorie, ok? Quelle invece industriali stanno tra i 70 e i 90, ed sono principalmente acqua, sciroppo di glucosio e aerobi. Le vaschette classiche vanno insomma fino a 200 calorie, perché sono a base di latte di panna, quelle artigianali, mentre quelle industriali sono solo 200 calorie. Poi potremo vedere i biscotti, gli stecchi e così via. Ma c'è da dire una cosa, che la percentuale d'aria, il gelato industriale, viene gonfiato con molta più aria in fase di mantecazione. Questo lo rende soffice e vellutato ancora a temperature bassissime, ma riduce la densità dei nutrienti per singolo morso rispetto all'artigianale. Capito? Quindi questo è abbastanza normale, però bisogna fare attenzione, perché in realtà l'industriale ricorre più spesso a oli e grassi vegetali come l'olio di cocco, palma raffinati, e al latte in polvere ricostruito, che modificano il profilo dei grassi saturi. Quindi potrebbe essere che un gelato industriale sia più grasso di quello artigianale.
1: Ecco.
0: Hai capito?
1: Okay.
0: Viva il gelato! Viva il gelato in tutte le sue forme!
1: Viva il gelato!
0: Quello era Sant'Eusebio.
1: Ma senti chi arriva adesso!

0: Google, poi Ponda Bash, ma che volete di più? La radio 100% grandi successi RDS con voi fino a mezzogiorno con Annuzza Pettinelli, Sergio Friscia, Linda Gravela in regia.
1: Allora Sergio, sì. Depilazione, parrucchiere, sì. Correzione l'ho. Del colore, sì. E per, sì. Poi cos'altro? Creme?
0: Ma che stiamo facendo? Che
1: stiamo facendo i conti in tasca degli italiani, perché noi donne spendiamo delle cifre che sono molto lontane dalle vostre ogni anno per essere bellocce, non dico belle, bellocce, ma anche voi spendete. Ah, e sì? Faremo i conti. Sì, voglio proprio sapere quanto spendi al mese di parrucchiere.
0: Io niente.
1: Ma non dire niente.
0: Non ho bisogno,
1: Ma come i capelli non ti crescono tu? Ce l'hai così?
0: Sì, ma li lascio allungare adesso, ho deciso. Sì, un po' selvaggio, un po' surfista.
1: Io, mi chiami un taxi, Linda, che vado a casa, per favore, guarda.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi. Con la